0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The Sun.

0: 1996.
1: 5 agosto 1945. L'Enola Gay decollò. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

faremo una tour per un raggio di almeno 2 chilometri.

0: bilancio ufficiale di Pony Convenzione. 10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati.
1: Check this out. The Radio Dance Floor.

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 4 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: rain and you climbed up on top of me.
1: Radio Dance Floor.
2: I know you wanna say.
3: Open your mind.
1: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You know what it is? Radio Dance Floor.
5: Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 6:02.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor.

0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, ci sono code a tratti tra Dalmine e la tangenziale Senna e Milano, proseguendo in questa direzione code a tratti tra Monza e Viale Certosa. Sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e la variante 1 verso Napoli. Più a sud code per traffico tra Torre Nova e Raccordo in quest'ultima direzione. File per traffico anche sulla 7 Milano-Serravalle tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In Sicilia è chiusa la statale 114 orientale Sicula per un incidente a Giardini Naxos Centro. Attenzione poi alla nebbia in banchi segnalata sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Torano. Stessa situazione anche in A25 tra Torano e Avezzano. Bene, da Massignano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Check this out.
1: Radio Dance Floor.

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1997.
3: And it goes a little something like this.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 la Linate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana del Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per il traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna e Terporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna, Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico, poi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova-Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano-Saravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente Risicula per un incidente a Giardini Naxos centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1995.

0: dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: era Pop on the Floor.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati. Problemi sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente provoca lunghe code tra il bivio con la Torino-Milano e l'uscita di Pavia Rozzano a Sago, in direzione quindi di Bologna. Sul tratto urbano milanese della A4 abbiamo code per traffico intenso tra le uscite di Pero e di Milano Est in direzione di Venezia. Poi sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, tempi di percorrenza di poco inferiori alla mezz'ora. Passiamo sulla 22 del Brennero, rallentamenti e 6 km di colonna per traffico molto intenso tra Trento Nord e Gnaora in direzione del confine con l'Austria, altre code tra Bolzano Sud e Bressanone e ancora in A22 in carreggiata sud abbiamo code tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione e sulla 1 Milano-Bologna ci sono code a tratti tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione Bologna, più a sud rallentamenti a partire da Valsamoggia fino al nodo autostradale di Bologna. Sulla Milano-Genova 3 km di fila tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano vi sono dei lavori, per lo stesso motivo lavori in corso sulla Parma-La Spezia, code tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze in A1, incolonnamenti da Firenze Nord fino al bivio per la 1 direttissima, variante di Valico, quindi in direzione di Bologna. A Roma incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, attenzione ci sono code tra l'uscita alla Rustica e il bivio con la Roma L'Aquila in direzione Salaria, sulla Pontina code per incidente tra Aprilia Sud e l'uscita di via dei Giardini. Passiamo a Bari, incidente sulla tangenziale, code tra l'uscita per Modugno e lo svincolo per Gioia del Colle in direzione quindi di Brindisi, poi ci sono code anche tra Polignano a Mare e l'uscita di Cozze in direzione Bari, in questo caso si tratta di lavori, ci riferiamo naturalmente alla statale 16 Adriatica. Poi in Sicilia sulla Palermo-Catania attenzione incidente, code tra Villa Abate e Bagheria in direzione di Catania. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: 1994.

0: era Pop on the Floor.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, chiusa la 14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Poggio Imperiale e San Severo verso Taranto. Auto in fila poi sulla 9 Lanate Chiasso alla barriera di Como Grandate verso la Svizzera e proseguendo sempre per traffico ci sono code tra Como Montelimpino e la Dogana Merci di Chiasso. Sulla 4 Milano Venezia, code a tratti tra Curmano e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Cessalto e Stanzino di Livenza e proseguendo verso Trieste ci sono code tra San Giorgio in Nogaro, il BV a 23 e Palmanova Tarvisio. Auto in fila poi per 5 km sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, file anche verso Trieste tra Tarvisio e Ugovizza. Sulla 1 Milano Bologna ci sono code per traffico tra Piacenza Nord e Fiorenzuola verso Bologna. Sulla 22 del Brennero rallentamenti per traffico tra Affi e Rovereto Nord verso il Brennero, proseguendo sempre per traffico 8 km di code tra Trento Centro ed Egnaora. E ancora più avanti tra Egnaora e Bolzano Sud ci sono code. Ancora in direzione del confine di Stato code di mezzi pesanti tra Egnaora e il Brennero. Sempre la 22 code tra Carpi e Bivio per la Milano-Bologna in quest'ultima direzione. Intenso poi il traffico nel nodo di Firenze, in A1 ci sono incolonnamenti da Firenze Nord fino al BV1, direttissima variante di Valico, in direzione quindi di Bologna. E più avanti altre code per traffico tra Modena Sud e il Bivio A22. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s. Yeah!

0: Spoon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Checo, you ready?
1: Circo Curvascio e Daniel's Jack presentano
0: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci! Eccoci, pronti per cominciare con un altro Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi, no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
6: Va bene, dai.
5: Avevi usato un termine.
7: Vabbè,
5: proposto da Dance Jack, partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
7: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: ti ricordi, Dennis Jack, che Erba del Diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo.
1: Erba del Diavolo.
0: Natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Facciamo una preghiera.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Salsoul Orchestra, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione del Lee de Luis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamoli, New Yorican Soul, Runaway, nella Alman Van Elden Remix, senza re.

0: Future oppure Club 69, che è meglio Future Anti-Mix Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance e tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity, solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi
1: cazzo.
0: Qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata sulle stronzate di Cecco di Rizzo, che invece no, si chiama cazzo.
1: Cazzo.
0: Arrivano gli Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg con Move Me Up dal 60, no, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è d'origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania, di origine?
1: Veneta.
0: E Veneta e basta?
1: Sì.
0: Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spilla from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo? It's a world, world, world, world.

0: No, dai, che c'è?
1: Felix nel senso di felice.
0: Era... era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drenchill featuring Indiana, Freed From Desire.
2: Masterchef 90
3: present

0: cominciava Free From Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la Madonna.
0: Free From Desire, Drench il Fito in Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dance Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna, com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
3: Come back soon.
2: Dance floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, chiusa la 14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Poggio Imperiale e San Severo verso Taranto. Auto in fila poi sulla 9 Lenate Chiasso alla barriera di Como Grandate verso la Svizzera e proseguendo sempre per traffico ci sono code tra Como Montelimpino e la Dogana Merci di Chiasso. Sulla 4 Milano Venezia, code a tratti tra Curmano e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Cessalto e Stanzino di Livenza e proseguendo verso Trieste ci sono code tra San Giorgio in Ogaro, il Bivia 23 e Palmanova Tarvisio. Auto in fila poi per 5 km sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, file anche verso Trieste tra Tarvisio e Ugovizza. Sulla 1 Milano Bologna ci sono code per traffico tra Piacenza Nord e Fiorenzuola verso Bologna. Sulla 22 del Brennero rallentamenti per traffico tra Affi e Rovereto Nord verso il Brennero, proseguendo sempre per traffico 8 km di code tra Trento Centro ed Egnaora. E ancora più avanti tra Egnaora e Bolzano Sud ci sono code. Ancora in direzione del confine di Stato, code di mezzi pesanti tra Egnaora e il Brennero. Sempre la 22, code tra Carpi e Bivio per la Milano-Bologna, in quest'ultima direzione. Intenso poi il traffico nel nodo di Firenze, in A1 ci sono incolonnamenti da Firenze Nord fino al BVA1, direttissima variante di Valico, in direzione quindi di Bologna. E più avanti altre code per traffico tra Modena Sud e il Bivio A22. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Am I interrupting something? Non-stop
7: music is on its way.
8: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
8: Radio Dance Floor.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. Era Liquido, Liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: Liquido, Liquido con Narcotic. Yo! Dal 99 e a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoma. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen,

0: Up the Volume dei Mars. È questa qua?
1: È vero, è molto copiata.
0: Quindi Mars con Pumping Up. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap.

0: Era DJ Dado con Revenge da 96, vero nome Flavio Dado. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: E di, appunto.
1: E
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il freccia. Cioè, per pigliare il freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

Welcome to Tomorrow. Are you ready? Madonna, come l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco. Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008. No, l'ho già regalato. Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato un regalo, ma mi riprendo per regalarvelo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dance Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Daniels Jack. Master Jack 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Dancing with an Angel. In questo mashup di Daniel's Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahaye con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente fra i 5 che mi hai mashupato, Sylvia Kullman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Bao ci bao bao ci bao da bravo bravo bravo bao bao bao bao bao bao ci bao bao. Era il mashup bellissimo di Dance Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: basta,
0: DJ.
1: Basta,
0: sei
1: cinque, basta, basta! Master Jack.
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Al solito, non fosse per me, cosa faremmo?
1: Avremo più tempo per...
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos, eh?
1: Ciao!
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Per la prossima, ma pazza, grazie a tutto, grazie.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: We will be back.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano.

era Made in Italy.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Eventi, situazioni, fatti, personaggi e la musica del periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta piuttosto lontano. Siamo nel mese di maggio 1992.
5: Timeline.
8: Incominciamo dal primo maggio. Primo maggio 1992. Concerto del primo maggio, il concertone per la festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL. La terza edizione, la prima fu infatti nel 1990, vede la conduzione di Vincenzo Mollica ed ospiti di grande rilevanza. Fabrizio De André, Roberto Murolo, Francesco Guccini, Ligabue, Luca Carboni, la nuova compagnia di canto popolare, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia e la piccola orchestra Avion Travel, Tiro Mancino, i Tazenda, Aeroplani Italiani, Franco Battiato in collegamento dal Teatro dell'Opera, mentre come ospiti internazionali B.B. King e Chick Corea. Questo è Timeline.
9: È appena arrivato, è sceso dal palcoscenico. C'è un passaggio di mano, prego Francesco. Ancora con la chitarra.
10: Sì, fresco di palco.
9: Fresco di palco. La locomotiva ha 20 anni. Dall'entusiasmo che hanno manifestato i ragazzi qui, questi 200.000 ragazzi in piazza, sembra che ne abbia pochi giorni.
10: Ma sai, la storia che ho raccontato io aveva molti più anni quando l'ho scritta, no? Quindi sono storie antiche che sanno essere contemporanee. Il merito è della storia stessa, forse le significato delle canzoni, molto meno forse di chi l'ha scritta.
9: 200.000 persone danno una grande carica ad un artista.
10: Beh, carica e anche un po' di tremore, un po' di emozione che però appena uno è sul palco viene superato.
9: Francesco, ritrovarsi con tutti questi ragazzi dopo tanti anni che ti seguono, perché non è un anno che fai questo mestiere, sono tanti, dà una grande carica, una grande forza, una grande voglia di continuare.
10: La carica che dà la gente è sicuramente importantissima. Non ci sarebbe spettacolo, è la palissiana, ma se non ci fosse gente, ma gente è anche carica, gente che ha voglia di ascoltare, gente che ti dà quegli input necessari a fare delle canzoni che tu canti da 20 anni, e quando vai sul palco le canti come se fosse la prima volta.
9: Benissimo, grazie Francesco.
10: A te Vincenzo.
9: Grazie, buon lavoro. L'entusiasmo aumenta qui a Piazza San Giovanni, ormai sono oltre 200.000 persone che sono arrivate qui, e da quanto ci ha detto il sindaco Carraro che è arrivato poco fa, stanno continuando ancora ad arrivare da tutta Roma. Con noi c'è Pino Daniele, che sarà il prossimo artista che salirà sul palcoscenico, e c'è con noi anche Chick Corea. Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo, che è un grande momento.
11: Ma senza noi siamo stati anche l'anno scorso, no?
9: Sì.
11: Diciamo che adesso c'è la possibilità di fare qualcosa
9: con il pubblico.
11: Sì, con il pubblico e anche con Chick, insomma. Cioè,
9: canterai una canzone, un pezzo importante.
11: Un pezzo importante perché parla anche di questa situazione che c'è adesso a Los Angeles, infatti lui era preoccupato di questa cosa. E poi con Chick facciamo un pezzo di Chick che io amo tantissimo e che, se vuoi, fa parte della nostra cultura, che è Spain.
9: Benissimo, ti invito ad andare sul palcoscenico perché stanno facendo, okay, tutto il cambio palco.
11: Okay.
9: Grazie, buon lavoro.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Il nostro viaggio con Timeline, con la nostra macchina del tempo. Stiamo esplorando il mese di maggio 1992. 9 maggio 1992. Siamo in Svezia. L'Irlanda vince la 37esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Malmo. La vincitrice del Gran Premio dell'Eurovisione di quell'anno fu Linda Martin con il brano Why Me per l'Irlanda. Mia Martini torna a rappresentare l'Italia. Rapsodia, il brano con il quale si classifica al quarto posto, la vede molto apprezzata dalla critica internazionale. E Timeline.

12 maggio 1992, parliamo della guerra in Bosnia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore in Jugoslavia, Warren Zimmerman, per protestare contro l'aggressione militare alla Bosnia Erzegovina. La guerra in Bosnia fu un tragico conflitto armato svoltosi tra il 1 marzo 1992 e il 14 dicembre 1995 fino alla stipula dell'accordo di Dayton nel novembre 1995 che pose ufficialmente fine alle ostilità. La guerra si inserisce all'interno delle guerre jugoslave svoltesi tra il 91 e il 2001 all'indomani della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Il violento conflitto vide il coinvolgimento dei tre principali gruppi nazionali, serbi, croati e bosniaci.

0: Arriviamo alla metà del mese, 15 maggio 1992. L'esposizione universale Expo 92 si apre ufficialmente a Genova. Expo 92 si tenne nel capoluogo ligure dal 15 maggio al 15 agosto 92 col tema Cristoforo Colombo, la nave e il mare. L'occasione per l'organizzazione di questa edizione fu il cinquecentenario della colonizzazione europea delle Americhe da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo. Per via dei temi a cui era dedicata, le manifestazioni legate all'esposizione furono anche chiamate Colombiadi. Parteciparono all'evento 54 paesi in forma ufficiale e 3 in forma non ufficiale. Ospite d'onore fu il governo delle Bahamas, nazione in cui sbarcò per la prima volta nelle Americhe Cristoforo Colombo sull'isola di San Salvador.
1: Esposizione Genova 92. Fino al 15 agosto, la festa del mare.
0: All'evento è legato anche uno scandalo sui numeri dei visitatori. Inizialmente venne annunciato che l'Expo aveva attirato circa 1.700.000 visitatori contro i 3 milioni previsti, ma il conteggio venne successivamente rivisto al ribasso e nell'autunno 1992 si scoprì che i visitatori reali erano stati molto inferiori a quanto annunciato in un primo momento, soltanto circa 800.000, e che l'ente Colombo, che gestiva la manifestazione ed era presieduto dall'allora sindaco di Genova, Romano Merlo, aveva

incassato solamente 13 miliardi di lire contro i 45 previsti. Le false notizie circolate ed il successo poco eclatante della manifestazione, molto inferiore a quanto si era sperato, causarono numerose polemiche che portarono Merlo a dimettersi da primo cittadino ligure, venendo sostituito dal vice sindaco Claudio Burlando e

siamo arrivati al 16 maggio 1992. Parliamo di STS-49, missione spaziale del programma Space Shuttle. Lo Shuttle Endeavour rientra a terra dopo il volo inaugurale. Lo Space Shuttle Endeavour, denominato NASA OV-105, è il quinto, senza considerare l'Enterprise, e ultimo Space Shuttle costituito dalla NASA. La sua costruzione iniziò nel 1987 per rimpiazzare il Challenger perso in un incidente il 28 gennaio 1986. Anche questo è Timeline.

0: un momento drammatico per la storia del nostro paese. Siamo al 23 maggio 1992. Faccio riferimento alla strage di Capaci. Alle ore 17.58 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Assieme a Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra il medesimo anno, il 19 luglio 92 nella strage di Via D'Amelio, collega ed amico d'infanzia fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Fu ucciso da Cosa Nostra. L'Italia intera, sgomenta, trattenne il fiato per la sorte delle vittime, con tensione sempre più viva fino al decesso di Falcone, che si ebbe alle 19.05 dopo un'ora e sette minuti dall'attentato e alcuni tentativi di rianimazione a causa della gravità del trauma cranico e delle lesioni interne riportate. Senza riprendere più conoscenza, sua moglie, Francesca Morvillo, morirà invece durante una disperata operazione chirurgica intorno alle 22. Disse Giovanni Falcone durante un'intervista su Rai 3 il 30 agosto 1991. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendere conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. E Timeline.
1: Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. L'esplosione ha investito alcune automobili in transito e sventrato un tratto dell'autostrada, l'autostrada ovviamente interrotta, e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone, che era la persona che più poteva trovarsi nel mirino, il giudice Giovanni Falcone più poteva trovarsi nel mirino delle cosche in questo momento. È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare. Comunque l'ha presa Anna Maria Pinizzotto alle agenzie.
2: Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche tre agenti della scorta. È appena arrivato.
3: Timeline.

0: spostiamo un po' oltre. 25 maggio 1992. Il democristiano Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nato a Novara il 9 settembre 1918 e morto a Roma il 29 gennaio 2012, ebbe una lunga ed articolata carriera politica fino ad arrivare al settennato della più alta carica dello Stato.
1: Scalfaro ha 500 voti, 501.
2: Scalfaro.
1: 502.
2: Spadolini. Scalfaro.
1: 503 adesso.
2: Scalfaro.
1: 504.
2: Valiani. Scalfaro.
1: 505, mancano tre voti.
2: Cossiga. Scalfaro.
1: 506.
2: Scalfaro.
1: 507, un applauso un po' prematuro, manca un voto ancora, ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale. Applausi che giungono dal centro dell'emiciclo, da tutto il quadripartito, ma anche dal PDS, da Rete, dalla Rete, dalla lista Pannella, dal Partito Liberale, dal Partito Socialdemocratico, dai Verdi, dal Partito Socialista, che appunto hanno accettato la proposta della DC.
2: Scalfaro.
1: Ma adesso Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum.
2: Scalfaro.
1: Dei 508 voti e il nono presidente della Repubblica
2: Scalfaro.
1: Italiana. Tutti i grandi elettori sono in piedi
2: Scalfaro.
1: Ad applaudirlo. Scalfaro non è nell'emiciclo,
2: Scalfaro.
1: Ha preferito seguire questa sedicesima
2: Scalfaro.
1: Votazione dal suo studio
2: Scalfaro.
1: Qui a Montecitorio, dove tra poco
2: Scalfaro.
1: Il vicepresidente anziano della Camera
2: Scalfaro.
1: Rodotà lo raggiungerà per comunicargli l'esito finale della votazione.
0: Fu un'epoca convulsa. Durante il suo mandato si svolse l'inchiesta Mani Pulite e si ebbe l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, oltre agli anni durissimi della guerra tra Stato e mafia. Nella medesima giornata a Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, vittima delle strage di Capaci. Esequie accompagnata dal cordoglio nazionale e dalle strazianti parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani. E

come sempre ci occupiamo dei tanti aspetti, anche in questo caso di quel lontano mese di maggio, il mese di maggio 1992. Parliamo infatti di sport. Il 20 maggio 1992 si conclude l'edizione 91-92 della Coppa dei Campioni, l'ultima della sua storia. La Sampdoria perde in finale con il Barcellona. La 37esima edizione, disputatasi dal 18 settembre 91 al 20 maggio 92, è l'ultima della Coppa dei Campioni. Dalla stagione successiva, infatti, diventa UEFA Champions League, diversa soprattutto nella formula. Al massimo torneo europeo per club partecipano le vincitrici dei campionati nazionali. L'Italia è rappresentata proprio dalla Sampdoria. I doriani al primo turno, sedicesimi di finale, superano agevolmente i norvegesi del Rosenborg e negli ottavi hanno la meglio sugli ungheresi dell'Ondwaid, in vista delle trasformazioni del torneo. Il terzo turno è formato da due gironi di quattro squadre. Le vincenti disputano la finale. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, vincono il girone eliminando Stella Rossa, Anderlecht e Panathinaikos e il 20 maggio a Wembley si giocano la Coppa dei Campioni con il Barcellona. Tra i protagonisti in campo ci sono per i Blaugrana il portiere Andoni Zubirazeta, Hristo Hojskovic, Michael Laudrup e Josef Guardiola, per la Samp il portiere Gianluca Pagliuca, Pietro Vierkovud, Toninho Cerezo, Gianluca Vialli e Roberto Mancini. I 90 minuti regolarmente terminano a reti inviolate e solo al 112esimo minuto segna l'olandese Koeman su calcio di punizione, frantumando così i sogni degli italiani. 25.000 sono le presenze sugli spalti dello stadio inglese e si consegna di fatto al Barcellona il primo titolo continentale e timeline.

0: Il 20 maggio 1992 esce una pellicola di enorme successo, Sister Act, una svitata in abito da suora. Il film, diretto da Emil Ardolino, fa la sua comparsa negli Stati Uniti il 20 maggio 1992. In Italia arriverà il 28 gennaio 1993. Una straordinaria Whoopi Goldberg interpreta Dolores Van Cartier, una vulcanica cantante in un casinò di Reno nello stato del Nevada e al tempo stesso amante del boss Vince La Rocca. Una sera assiste casualmente ad un omicidio e l'assassino è proprio Vince. A quel punto Dolores è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiora, ma Dolores, sotto la nuova identità di Suor Maria Claretta, insofferente delle regole, rivoluzionerà tutto a partire proprio dal coro e Timeline.
1: Buon pomeriggio, sorelle. Mi scuso per il piccolo ritardo. Vorrei che deste il benvenuto a una nuova consorella della nostra comunità, Suor Maria Claretta. Maria Claretta proviene da un, come definirlo, un convento progressista. Tuttavia è desiderosa di abbracciare uno stile di vita più ortodosso. Sono certa che metterà tutto il suo impegno per uniformarsi alla nostra regola.
2: Farò del mio meglio.
1: Prego, va a sederti.
2: Grazie.
1: Sì, Maria Patrizia?
3: Reverenda madre, a nome di tutte le sorelle di Santa Caterina, vorrei salutare con un sincero ciao la sorella Maria Claretta.
2: Ciao.
3: In segno di benvenuto. Forse potremmo lasciare recitare a lei la preghiera di rito.
1: Un pensiero molto toccante, Maria Patrizia, ma non credo...
2: Sì, invece, posso farlo. Sicuro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici, oh Signore, questi tuoi ricchi doni che oggi noi stiamo per ricevere. E anche se dovrò attraversare tutta la valle delle ombre dove cibo non cresce, io non sentirò languore. Dacci comunque oggi il nostro pane quotidiano. In nome della Repubblica per la quale sventola, in virtù dei poteri di cui sono investita, io dichiaro noi libere di mangiare.
1: Amen. Amen. Prego, sedete.
2: Ma che siete, un ordine macrobiotico? Fa schifo questa roba che c'è dentro.
1: Sorelle, passeremo il resto della giornata in silenzio.
2: Perché?
1: Solo con le labbra serrate le nostre preghiere possono essere davvero esaudite.
2: Quindi non si può neanche mangiare.
1: Il silenzio comincia adesso e finirà al tramonto.
4: Come fai a mangiarla? È vomitevole.
1: Maria Claretta, forse preferisci osservare un giorno di digiuno?
2: Di digiuno? No, lasciamo perdere. Adesso ci metto un po' di sale e la insaporisco. Non è male. Scusa, mi passi il sale per cortesia?
1: Un giorno di digiuno? Per ricordarti dei tanti poveri nel mondo che oggi non hanno pane.
2: No, non voglio. Lascia stare il piatto.
1: E ora silenzio.
5: Timeline.

0: come sempre, uno sguardo alla pubblicità, ottimo strumento per esplorare un tempo ormai piuttosto lontano, il mese di maggio 1992. Due auto compaiono frequentemente nella programmazione pubblicitaria delle televisioni, l'Alfa 155, la sicurezza di una grande tradizione sportiva, come recita lo spot, e la Peugeot 205 e 405 in occasione degli Italian Open di tennis.
1: Ingegnere, oggi tiriamo giù mezzo secondo, Ma la macchina mia dov'è?
2: Ah, l'ha presa io per controllare le gomme.
1: Ancora io? Vabbè, prendo questa qui.
2: Ma veramente è la mia.
1: Tanto assicurata.
3: Alfa 155. La sicurezza di una grande tradizione sportiva.
1: Controllate bene le gomme.
0: Le autoradio, allora oggetto di vero culto per gli amanti della musica in auto, fanno la loro prepotente comparsa. L'autoradio Kenwood, la musica in macchina, è uno dei tanti modelli che vengono promozionati.
4: La musica raccomanda Kenwood.
0: È l'epoca in cui la televisione promozionava le bevande per l'estate ormai prossima. Compaiono dunque la birra Tuborg con il claim «Solo tu», la birra Peroni Light, la birra ha messo le ali, o ancora la birra Kristallwürer, la birra di chi le ha già provate tutte.
5: Quante ne hai passate, uomo? Bionde, brune, chiare, scure. Qualcuna ti ha dato un attimo di tenerezza. Qualcun'altra ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Ma finalmente l'hai trovata quella giusta e non la lasci più. Kristallwürer, la birra di chi le ha provate tutte.
0: Vi segnalo in particolare lo spot del concorso a premi Tot Tip con una reclame immediata: se non giochi, non vinci.
6: In 10 anni, Tot Tip ha fatto vincere più di 600 miliardi. Tot Tip. Se non giochi, non vinci.
0: Ed infine l'elegantissimo spot della Eni che promoziona in modo veramente visionario lo sviluppo sostenibile, vivere sulla terra pensando a chi verrà dopo di noi, recita il claim della pubblicità.
7: Noi siamo qui su un'isola circondata dall'universo. Siamo qui da migliaia di anni per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Eni lo sta già facendo, in tutto il mondo, con l'energia della ricerca, della tecnologia, del rispetto per l'ambiente. Questo è il gruppo Eni. Questo è lo sviluppo sostenibile. Vivere sulla Terra pensando a chi verrà dopo di noi. Cresceremo su questo pianeta. Timeline.

0: eventi, situazioni, fatti, personaggi e naturalmente non può mancare la musica. Nel maggio 1992 si balla con sonorità assai diverse da quelle a cui la dance del periodo successivo ci ha abituati. È il momento di Digital Boy, di Nuke con Nanana, di Criss Cross con Jump o di Control Unit, Ti sei bevuto il cervello, ma anche degli Snap con Rhythm is a Dancer o di W con il remix Please Don't Go dal successo del 1979 di KNC and the Sunshine Band. Vi voglio però salutare ricordandovi un classico di Elio e le Storie Tese uscito il 6 maggio 1992, il celeberrimo Pippero. Emozioni e ricordi che, come sempre, spero vi riportino a momenti sereni e sorridenti della vostra vita. Anche questo è Timeline.
1: Grazie.

0: Marrone, oppure Boneyem, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1992. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the music, enjoy the night. Alla prossima.
1: Timeline.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 18 e un minuto.
1: Dance floor.
7: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. How do you wanna sound?
9: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
10: Ben ritrovati sulla A9 Milano Chiasso, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso verso il confine svizzero. File a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 4 Milano Brescia segnalate code per un incidente all'altezza di Trezzo sull'Adda verso Venezia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova con chiusura tra Busalle e Bolzaneto in direzione Genova a seguito del ribaltamento di un camion al chilometro 122-500 con perdita di gasolio. All'interno del tratto bloccato si sono formati 3 km di coda a causa dell'incidente ed è stata disposta anche la chiusura dell'entrata di Busalla andando in direzione Genova. Altre code sulla 10 Genova Ventimiglia tra la 26 e la 7, sempre in direzione Genova. Sulla 1 code a tratti tra Valsamoggio e la 22 del Brennero verso Milano, rallentamenti poi tra la variante 1 e Sasso Marconi nelle due direzioni di percorrenza. Sulla 14 Adriatica code a tratti tra la 1 e Imola verso Ancona, incrollamenti anche sul raccordo Bologna-Casalecchio nelle due direzioni di percorrenza. Difficoltà ancora sul tratto Roma-Napoli della 1 per un incidente precedente avvenuto al chilometro 584. Ci sono adesso 13 km di coda tra la 24 e Valmontone andando in direzione Napoli. Come ripercussioni 5 km di coda anche sulla diramazione Roma Sud tra Monteporzio, Catone e San Cesario in direzione della 1. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
9: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
9: La radio ufficiale degli anni 90.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrer con Col Coz. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brescia, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina sarebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
2: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
0: Radio Dance Floor.

anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

This is DJ Lilo B. Mixing for you.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una in punto.
0: Dance floor.
3: Checo, you ready?
4: Secco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Masterchef.
4: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Masterchef 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
7: Va bene, dai.
6: No, avevi usato un termine.
8: Vabbè,
6: proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
9: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: tutti i ricordi Dennis Jack che Erba del Diavolo ha rimesso qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo.
1: Erba del Diavolo.
0: Datura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Ne facciamo una preghiera.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Salsa Locusta, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamoli, New Yorican Soul, Runaway, nella Alman Van Elden Remix. Senza re.

0: oppure Club 69, che è meglio, Future Anti-Mix Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance. E tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni, di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity. Solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi qualche mastro cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata, sono le stronzate di Cecco di Alice Jack, e invece no, si chiama cazzo.
1: Cazzo.
0: Arrivano gli Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg. Gamba
1: Longa!
0: Con Move Me Up dal 60. No, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è d'origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania, di origine?
1: Veneto
0: e basta? Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spilla from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo? It's a world, world, world, world.

0: No, dai, che c'è?
1: Felix nel senso di felice.
0: Era... era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drench Hill featuring Indiana, Freed From Desire.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: diceva Free from Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la Madonna.
0: Free from Desire, Drench il Future in Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dennis Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna, com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
3: Come back soon. Radio Dance Floor.
4: I know you wanna say.
5: Open your mind.
3: The sound of the 90s.
6: Ciao, sono Viviana dei Da Blitz e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
7: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. Era liquido, liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: liquido, liquido con Narcotic dal 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoma Mbawa Uvapa Uzoma Zama. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

0: pochi sanno ancora, per quei pochi che ancora non dovessero saperlo, che lo pseudonimo Cappella appare per la prima volta nel singolo Bauhaus tedesco. Bauhaus, sai cosa vuol dire Bauhaus?
1: No!
0: Bauhaus, neanche io. Bauhaus all'87, singolo leggermente copiato da Pump Up the Volume dei Mars. È questa qua? È vero, è molto copiato. Quindi Mars con pop pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap.

0: Era DJ Dato con Revenge da 96, vero nome Flavio da Dato. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: È di, appunto. È cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il freccia. Cioè, per pigliare il freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

0: Germania e con gli Snap con Welcome to Tomorrow. Are you ready? Madonna, come l'ho detto, Tomorrow.
1: Sono veramente, quando c'ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dennis Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008. No, l'ho già regalato. Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato in regalo, ma mi riprendo per regalarvelo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dennis Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Dennis Jack.
2: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week. Wow.

0: Dancing with an Angel.
1: In questo mashup di Dennis Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahaye con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente tra i 5 che mi hai mashupato, Sylvia Kullman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Era il mashup bellissimo di Dennis Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro DJ.
2: Basta,
1: c'è
2: il jingle, basta, basta! Master Jack.
1: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Come al solito, non fosse per me, cosa faremmo?
3: Avremo più tempo per
1: vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos,
4: ciao!
1: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Tutto. Grazie.
5: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.